0: Neu in der Holiday-Playlist. Neu, neu, neu.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.